sentì lo salitre nel corpo, di nadare o mar. C'era lo fumo nella roupa, nella notte di San Spano.